mangio ste missili e c'ho canzio. Solo parti che me da sfuerza cada día.